L'amore non esiste, è un cliché di situazioni tra due che non son buoni ad annusarsi come bestie, finché il muro di parole che hanno eretto resterà ancora fra loro a rovinare tutto. L'amore non esiste.

Partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: altro che Lucio.
1: Lucio Corsi su Penny FM.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E allora oggi per il pranzo qualcosa di immediato, qualcosa di nutriente che vede come protagonista il melone retato, che tra l'altro oltre a essere gustoso fa bene al corpo perché ha tante proprietà, contiene molto ferro, utile ad esempio per contrastare l'anemia, oltre a fosforo, calcio che favoriscono la salute delle nostre ossa. Il nostro melone retato al chilo in sconto 2,49 euro. Allora portiamo in tavola un primo piatto, piatto unico con melone, pesca e feta, utilizzando le pesche nettarine. C'è la confezione da un chilo che vi aspetta in sconto da Penny, 2,99 euro. Questo è il ritmo della spesa di Penny FM alle 8:06, con tre successi che accompagnano i vostri acquisti. In arrivo Irama, poi Malika Ayane con Brighter Than Sunshine, ma si comincia così con Never Gonna Let You Go.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Prada than Sunshine, Meli Kayane, Superni FM 8 e 16.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: E allora c'è tanta buona insalata. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto a voi clienti come la gustate, come la portate in tavola, come la condite.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Semplice, con un pochino d'olio, nei pomodorini dentro, possibilmente i datterini, queste cose.
4: Ma semplicemente come contorno.
5: Ma come, dico, come la condisce?
4: Con un po' d'olio, aceto.
5: Molto semplice, ma se la vuole fare invece più ricca, che cos'è che gli piace aggiungere?
4: Mais, pomodoro, cipolla.
6: No, semplice, con un po' di olio, sale, limone e un po' d'aceto.
5: Ok, e tu invece come ti piace?
7: Uguale, perché viviamo insieme.
5: Quindi... vabbè, per cosa ci aggiungi in più, magari?
7: L'avocado, l'avocado. Ah, le noci, ogni tanto le noci.
0: E vai anche con le noci. Allora, insalata iceberg al pezzo in sconto da Penny per creare tante insalate come desiderate. 99 centesimi.

0: Hug Yourself su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Beh, se per il pranzo di oggi abbiamo la possibilità di portare in tavola un buon piatto di pasta, magari con il tonno, dobbiamo ringraziare Giovanni Voiello, che nel lontano 1879 ha deciso di aprire questa impresa alimentare diventata poi una multinazionale, la pasta Voiello da Torre Annunziata. E allora, tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino a tutta la giornata di domani, mercoledì 20 maggio, anche la pasta Voiello, formati assortiti, confezione da 500 grammi, prodotto speciale Penny Card, con la Penny Card in sconto del 40%, 89 centesimi. Vi dicevo, potremmo portare in tavola la pasta al tonno. E allora, tonno all'olio d'oliva pescato a canna Rio Mare. 9 pezzi sono in sconto fino a domani, 9 ore 49.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Adele su Penny FM 8:31. Ancora buoni acquisti da Penny. Si avvicinano i mondiali di calcio, iniziano ad emergere le prime notizie importanti su questo evento internazionale. La finalissima per la prima volta ospiterà un halftime show in stile Super Bowl, nell'intervallo appunto tra un tempo e l'altro della partita. In questo modo l'appuntamento calcistico più seguito al mondo verrà trasformato in una sorta di spettacolo che unirà musica e sport. Dunque, il 19 luglio a New Jersey si esibiranno nel New Jersey Madonna, Shakira e BTS. La direzione artistica è stata affidata niente po' di meno che al frontman dei Coldplay Chris Martin. La federazione internazionale ha confermato tutto. E comunque c'è da dire una cosa, tornando un po' indietro nel tempo, questa cosa di far cantare una star nell'intervallo di una partita di calcio non è del tutto nuova, Torniamo alla finale di Coppa di Germania del 2017. Helene Fischer si esibì dal vivo in quell'occasione. Ma ora, guardiamo in avanti. 19 luglio, New Jersey Stadium, finalissima dei campionati del mondo, ci sarà Madonna e magari riproporrà anche La Isla Bonita.

0: La Isla Bonita, Madonna, su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Piatto di pasta oggi per il pranzo, allora che sia, insomma, arricchito da un sughetto sano e molto gustoso con asparagi e pomodorini. Allora, è tutto veramente molto semplice. Dobbiamo unire asparagi e pomodori, nella fattispecie vi consiglio quelli oblunghi, in un piatto che darà vita a qualcosa di fresco, di primaverile, di leggero. Creiamo un'emulsione in padella con aglio, olio extravergine, asparagi, a rondelle e pomodorini tagliati a metà, poi cuociamo per 10-15 minuti, per cui ci sta per il pranzo tutto molto veloce, fino ad ottenere un sugo ristretto ideale per mantecare il piatto di pasta, e utilizziamo i prodotti che troviamo da Penny, nella fattispecie nel reparto ortofrutta, coltivati in Italia, gli asparagi di natura è in sconto 2,99 euro, poi c'è il pomodoro oblungo, fondamentale perché questo sughettino venga come ci aspettiamo, oblungo al chilo in offerta 1,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Like I Could Fly su Penny FM 8:46.
1: Salva spesa di Penny.
0: Proprio così, ci sono i prodotti salva spesa da prendere in considerazione, sono offerte valide sino a tutta la giornata di domani, mercoledì 20 maggio. Troviamo anche l'acqua naturale Norda, dissetiamoci lungo tutto il corso della giornata, beviamo tanta acqua, 2 litri d'acqua per stare bene. Poi l'acqua minerale naturale Norda è perfetta perché è un ottimo elemento per una dieta grazie al fatto che ha poco sodio, caratteristiche che la rendono ideale per il consumo quotidiano e per le diete iposodiche. È pura, di alta quota, insomma tutto quello che ci serve per garantirci una salute, appunto utilizzandola, inserendola nella nostra alimentazione e bevendo un bicchiere in qualunque situazione, in palestra, a casa, sul posto di lavoro, riempite la bottiglietta quando siete sui mezzi pubblici per dissetarvi. Acqua naturale Norda, la confezione da 6 pezzi sino a tutta la giornata di domani, è in sconto 1,98 euro.

0: fortuna. Fulminacci su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: A 10 minuti dalle 9 torniamo con piacere sui prodotti salva spesa. Dobbiamo approfittarne, sono offerte valide sino a tutta la giornata di domani, mercoledì 20 maggio. Troviamo il caffè, che insomma il caffè è una componente fondamentale nella vita di tutti, offre tra l'altro numerosi benefici che sono stati provati dal punto di vista scientifico, tra cui maggiore concentrazione, un metabolismo più attivo, un'azione anche protettiva contro patologie neurodegenerative. E allora, a quantità limitata, confezione da 4 pezzi, caffè Suerte Lavazza, scontato 11,99 euro. E poi quando siamo lì, magari più tardi, adesso fate acquisti da Penny, poi nel cuore della mattina vi concedete una pausa con una tazzuriella e caffè e poi una merendina che dà energie e ci permette di arrivare al pranzo, al primo pasto più importante dopo la colazione, con la giusta carica. Kinder Colazione Più, la confezione da 10 pezzi è scontata da Penny 2,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Rick James, I Don't Wanna Fight, su Penny FM. Ancora buona giornata, buoni acquisti da Penny. Vi ricordo che oggi è uno dei Penny Days. Acquistando almeno 10 euro con Penny Card di vini, spumanti e birre, subito, immediatamente per voi uno sconto di 3 euro sulla vostra spesa. Le 9 in questo istante, il ritmo della spesa ci ribalta nel nostro momento gol dai primi anni 80, 1984, Stati Uniti d'America, Ruffles and Chaka Khan. Questa è la bellissima Ain't Nobody.

0: Ain't Nobody 1984. C'è una cosa interessante legata a questa canzone di Rufus and Shaka Khan. Il leggendario produttore Quincy Jones, dopo che ascoltò il brano all'epoca, chiese di poterlo inserire nell'album Thriller di Michael Jackson, ma l'autore si rifiutò avendolo già promesso a Shaka Khan. Piccole leggende legate a questi successi che hanno conquistato il mondo. E anche questo è il ritmo della spesa di Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Alle 9.05 prendiamo in considerazione qualcosa per definire come si deve il pranzo del mezzogiorno. Giochiamo un po' d'anticipo, anche perché quella di questo martedì del 19 di maggio è una giornata di lavoro, di impegni, di studio, per cui insomma abbiamo magari poco tempo, e allora spendiamolo bene con un'insalata fresca di melone, pesca, bresaola e prosciutto. Un mix che ci permette veramente di avere il nutrimento di cui abbiamo bisogno. E prendiamo in considerazione per questa insalata fresca il melone retato al chilo in sconto 2,49 euro, e poi le pesche nettarine al chilo in offerta da Penny 2,99 euro. Questo è il ritmo della spesa di Penny FM, con tre successi senza nessuna interruzione tra gli amici di Penny FM. Mario Biondi, che tempo fa venne a trovarci.
2: Un saluto a tutti gli amici di Penny FM, io sono Mario Biondi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Make You Feel My Love con il bravo Michael Bublé, non a caso ha venduto oltre 75 milioni di dischi. Nel suo sangue c'è un po' di Italia, perché se andiamo a guardare un attimo l'albero genealogico, ha origini tricolori. Il nonno materno era di Treviso.
1: La frutta e verdura di Peppi.
0: Alle 9.17 ritorniamo con piacere, vi accompagno, vi faccio guidare il carrello nel reparto ortofrutta, perché dobbiamo fare la scorta di limoni. I limoni sono fondamentali, sono un alleato naturale di vitamina C, acido citrico, stimolano le difese immunitarie, favoriscono l'assorbimento del ferro, supportano la digestione, aiutano anche a sgonfiare l'addome, importante visto che adesso si alzano le temperature. Dobbiamo superare la prova costume, no? E allora, limoni di natura è, con i quali possiamo rendere anche più saporito un semplice bicchiere d'acqua naturale. Limoni di natura è, coltivati in Italia, mettiamo l'accento su questa cosa, sottolineiamola col pennarello quello giallo, al chilo in sconto da penny 1,99 euro.

0: Neck, sei grande su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E da Penny ci sono i prodotti salva spesa. Sono offerte valide sino a tutta la giornata di domani. Prendendo in considerazione due tra tutti i prodotti inseriti in questa categoria, abbiamo il piatto di pasta oggi per il pranzo. Un piatto di pasta con il tonno. Tonno all'olio d'oliva pescato a canna a Rio Mare. Il fatto che sia pescato a canna è un dettaglio non da poco, perché garantisce qualità superiore e pesca sostenibile che rispetta l'ambiente. C'è la salvaguardia delle altre specie, giusto per portare due esempi. Tonno all'olio d'oliva pescato a canna a Rio Mare, 9 pezzi in sconto fino a tutta la giornata di domani, 4,49 euro. E poi a questo punto la pasta per creare il piatto, e qui c'è la pasta vogliello dai formati assortiti. Con la Penny Card ogni confezione ha uno sconto del 40%, 89 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Con capelli corti su Penny FM 9.33, ancora buoni acquisti da Penny. E su Penny FM in arrivo un'altra puntata molto interessante di Disco Sound con Tommaso Stabilini, che mette in luce, un artista incredibile. Diana Ross è una delle pochissime star della storia a possedere ben 2 stelle sulla celebre Hollywood Walk of Fame di Los Angeles negli Stati Uniti. Una per la sua carriera da solista e una conquistata con lo storico gruppo delle Supremes.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
2: Nuovo LP con Disco Sound, rubrica dove raccontiamo i primi album dei grandi della musica riascoltandoli. Oggi la regina della Motown, Diana Ross. Diane Ernestine Early Ross nasce negli Stati Uniti a Detroit il 26 marzo 1944. Vuole diventare stilista, ma viene notata per le sue doti vocali e nel 61 con le Supreme firma per la Motown Records. Per intraprendere la carriera da solista lascia il gruppo, come spiega in questa intervista di metà anni 70 al Russell Harty Show.
3: Florence aveva lasciato il gruppo diversi anni prima che lo facessi io, così insieme a Mary ci siamo parlate per capire cosa fare del nostro futuro. Mary disse che voleva sposarsi, io volevo continuare con la mia carriera, anche perché non avevo un amore col quale volevo stare ai tempi. Io volevo stare nello show business, ce l'avevo nel sangue.
2: Nel 70 esce il primo album dal titolo Diana Ross, che sul lato A del vinile aveva 5 brani: Reach Out and Touch Somebody's Hand, Now That There's You, You're All I Need to Get By, These Things Will Keep Me Loving You e Ain't No Mountain High Enough. Quest'ultimo, cover del successo di Marvin Gaye e Tammy Terrell, le valse una nomination ai Grammy per la miglior performance pop femminile. Curiosità, il brano inizia con il parlato, quasi come una narrazione, una struttura considerata rivoluzionaria in quegli anni. If you need me, no matter where you are. Sul lato B altre 6 tracce: Something on My Mind, I Wouldn't Change the Man He Is, Keep an Eye, Where There Was Darkness, Can't Wait Until Tomorrow e Dark Side of the World. La copertina? Iconica e strategica, Diana Ross seduta con maglietta bianca e pantaloncino e un look naturale, studiato dall'etichetta per lanciare la sua carriera da solista. Diana Ross, oltre 100 milioni di copie nel mondo con questo album, passa da leader di un gruppo a icona solista e porta un nuovo tipo di interpretazione vocale che influenzerà il soul e il pop degli anni 70. Al prossimo vinile!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Scatta l'ora dei Penny Days. Dalla lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: The End of the Innocence, Don Alley su Penny FM.
1: Scatta l'ora dei Penny Days.
0: E allora sì, oggi uno dei Penny Days, è scattata l'ora dei Penny Days per questo martedì del 19 di maggio, acquistando almeno 10 euro di Penny Card con Penny Card di vini, spumanti e birre, beh, subito per voi uno sconto di 3 euro sulla vostra spesa. Tanto vino per rendere più saporito un piatto di pesce o di carne questa sera per la cena, per un aperitivo. A proposito, abbiamo chiesto a voi clienti come lo gustate, come lo vivete il vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: In compagnia di altre persone, di amici, durante una cena, oppure si fa proprio una serata a vino con una bottiglia, si discute, si parla, si scherza.
4: Durante il pasto, sia il pranzo sia la cena, perché a me piace, non bevo acqua né birra, mi piace il bicchiere di vino, in famiglia, in famiglia.
5: Bevo il vino quando sono in compagnia, se mangio pesce bianco, se mangio carne rossa.
0: E allora approfittatene, oggi è uno dei Penny Days, acquistando almeno 10 euro con la vostra Penny Card di spumanti, birre, ma anche vini, subito per voi immediatamente uno sconto di 3 euro sulla vostra prossima spesa, eh?
6: Amore mio, non piangere.

0: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso su Penny FM a 10 minuti dalle 10.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E che offerte? Prodotti salva spesa, offerte valide sino a tutta la giornata di domani, mercoledì 20 maggio. C'è anche il caffè, attenzione a quantità limitata, per cui approfittatene. Caffè Suerte Lavazza, confezione da 4 pezzi in offerta 11,99 euro. Ma c'è anche Kinder Colazione Più. Possiamo fare la merenda adesso, fate acquisti da Penny, tornate a casa, merendina con un caffè e Kinder Colazione Più. Un soffice pan di Spagna farcito come si deve, con latte, e un mix di 5 cereali, per cui avena, frumento, segale, farro e orzo. E allora, Kinder Colazione Più, attenzione, la confezione da 10 pezzi sino a tutta la giornata di domani è scontata da Penny 2,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Feeling Like My Way su Penny FM ci porta in conclusione di questa puntata di Penny Insieme. Grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny e buona giornata. Ciao!
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: I prodotti del mese di Belli.
3: Belle le serate in questo periodo in cui ci si gode una temperatura piacevole, giusta, né troppo fredda né troppo calda. Se ci fermiamo a bere qualcosa in giardino, chiacchierando con i vicini di casa, teniamo al fresco qualche birra. La birra del mese di Penny è la Tendence Super in lattina. La birra la possiamo usare anche in cucina per sfruttare il suo aroma e le sue caratteristiche chimico-fisiche che migliorano la consistenza e il gusto dei piatti. A questo proposito, sentiamo un cliente di Penny come usa la birra in cucina.
4: Penny FM l'ho chiesto a voi.
5: Possiamo fare delle frittelline facendo una pastella con la birra, quindi facendo birra, uova, farina, sale, fare dei cubi di formaggio, metterlo all'interno della pastella e poi friggerlo al momento. Viene servito di solito sotto un'insalatina di soncino condita con magari un goccino di aceto di lamponi.
3: Delle frittelline con pastella di birra, ottima idea. In offerta abbiamo la birra Tendence Super, birra del mese di Penny. Fatene scorta perché una lattina da 44 centilitri costa appena 1,59 euro.
2: I prodotti del mese di Penny.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Ben detto, i marchi propri di Penny. Trovate il marchio Valbontà, che vi offre prodotti fatti solo con latte 100% italiano, in questo caso il parmigiano reggiano DOP. Lo scorso anno, lo sappiamo, la cucina italiana è stata inserita nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, e la domanda che ci siamo posti è: ma quanto avrà inciso in questa decisione il parmigiano reggiano? Sì, perché se ci pensate lo mettiamo dovunque ed è uno dei prodotti italiani più famosi ed esportati al mondo, ovviamente insieme alla pasta. Ogni forma di parmigiano reggiano pesa circa, pensate, 35 kg ed è marchiata a fuoco con il marchio DOP. Inoltre, altra curiosità molto interessante, si tratta del formaggio più digeribile, più invecchia e meno lattosio contiene. E allora nel reparto freschi trovate il parmigiano reggiano DOP Valbontà.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Siamo a maggio ed è arrivato il momento del frizzantino. Da Penny è arrivato il vino del mese. Sto parlando del Verduzzo Bianco Frizzante IGT. E a voi, quando piace bere il vino? Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il vino piace berlo in compagnia, comunque compagno di pasto, bevuto con moderazione, allieta la convivialità a tavola.
4: Il vino piace perché è aromatico, si accompagna a ottimi piatti, rende più allegra la vita, è preso da giuste dosi, è una cosa favolosa, insomma, e poi è anche benefico per la salute.
5: È buono perché rende felici, in una bella serata, un bicchiere di vino volentieri.
1: Sì, ci vuole Verduzzo, il cui profumo è di frutta matura, pera, mela, pesca, ma anche miele e fiori bianchi. Bianchi da abbinare a formaggi freschi come ricotta, robiole, mozzarella, ma anche a dolci secchi e biscotti. Curiosità, pensate, un tappo di sughero legato ovviamente al vino può contenere fino a 800 milioni di cellule d'aria. Incredibile. Da Penny il vino del mese è il Verduzzo Bianco Frizzante IGT. Bottiglia in sconto per tutto maggio a solo 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le tue marche preferite. Basta un penny. Basta un penny.
1: Certo che realizzare qualcosa in cucina con le nostre mani dà una soddisfazione impagabile. Come ottenere una sfoglia perfetta? Abbiamo girato la domanda a Monica Parisi, specialista della pasta tirata rigorosamente a mano.
2: Piatti, non parole.
3: La sfoglia in sé per sé è molto semplice l'impasto, perché viene fatto con uovo e farina, la proporzione è un uovo e un etto di farina, senza acqua, senza sale, senza aggiunta di nient'altro, senza olio, semplicemente impastati e lavorati assieme fino a farne un impasto omogeneo e liscio. Lasciato riposare almeno una ventina di minuti e poi tirato con il mattarello.
1: Nel reparto fresche di Penny trovate anche la sfoglia all'uovo sottilissima per lasagne, fior di pasta, uno dei marchi di Penny.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ricordo il divano che avevi, aveva lo stesso colore di questo che hai appena comprato, un po' consumato in effetti, ma se ci rifletti ricordi che quando sedevi sembrava volerti tenere per sempre abbracciato. Ricordo che avevi un sorriso, che forse era strano, d'accordo, nemmeno poi troppo preciso, ma dava al tuo viso qualcosa di unico e di delicato, che neanche la forza tenace del tempo ti avrebbe levato.

questa gente. Dimmi dove sei.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: e verdura di Penny.
1: E attenzione, da Penny è già praticamente arrivata l'estate con le albicocche. Vogliamo una merenda originale? Albicocche caramellate con yogurt e miele. Laviamo le albicocche e tagliamole a metà togliendo il nocciolo, poi scaldiamo una padella antiaderente e mettiamo le nostre albicocche con la parte tagliata verso il basso. Lasciamo cuocere 2-3 minuti finché diventano leggermente dorate e caramellate. A seguire, in una ciotola mettiamo lo yogurt e aggiungiamo il miele. Disponiamo le albicocche calde sopra lo yogurt per poi completare con qualche goccia di limone, frutta secca e menta. Albicocche e yogurt considerate dai nutrizionisti un abbinamento ideale che stabilizza la glicemia e migliora la salute intestinale. Da Penny, nel reparto ortofrutta, trovate le albicocche.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Un buon piatto da mangiare questa sera a cena, buono, caldo e profumato, che ci faccia sentire bene, lo possiamo preparare in un attimo con i prodotti di Penny. Andiamo nel reparto freschi, dove troviamo il salmone gran mare, affumicato e tagliato a fette, pronto da mangiare. Sentiamo come lo prepara una cliente di Penny, intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ho visto che ha preso il salmone gran mare. Come lo mangia? Come lo prepara?
4: Lo posso fare così da crudo, lo condisco col limone e zucchero, se no cotto.
3: Lo fa, lo usa anche per esempio per fare una pasta, qualcosa?
4: Sì, sì, sì.
3: Come la prepara?
4: Lo fa tutta a pezzettine, lo preparo con un pochino di cipolla, altro prezzemolo e allora così.
3: Quindi velocissimo?
4: Veloce, veloce.
3: Ed è gustoso?
4: A noi piace.
1: Grazie a questa cliente di Penny e al caporedattore di Penny FM Giovanni Martinez per questa intervista. La pasta con la panna e il salmone ci regalerà un momento di benessere questa sera. Da Penny trovate nel banco frigo il salmone affumicato gran mare.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Ah, la primavera, la stagione della rinascita. Dopo il freddo dell'inverno ci sembra di cambiar vita, riaccende la vitalità. E a voi clienti abbiamo chiesto quali sono le sensazioni che suscita in voi questa stagione.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La primavera è una stagione che comincia a diventare far caldo.
4: Fiori, farfalle, un cambiamento sicuramente.
5: Le giornate si allungano, c'è il sole, ti viene voglia di alleggerirti anche nell'abbigliamento, di aprire la casa, di far pulizia, di lavare, di pulire. È un altro vivere.
1: In primavera, è un classico anche fare il cambio dell'armadio, rinfrescando molti dei capi d'abbigliamento che andremo ad utilizzare. Da Penny trovate l'ammorbidente concentrato felce azzurra, pura freschezza, 100 lavaggi, tra i prodotti salvaspesa, offerte valide sino a mercoledì 20 maggio, scontato 3,99 euro.
0: Le offerte salvaspesa di Penny.
6: Quando sei con me il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per scoprire quale spuntino scegliere dopo l'attività fisica. Ce lo svela la nutrizionista Laura Onorato.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Una macedonia a base di frutta fresca e frutta secca, quindi noci, mandorle, pistacchi, ovviamente non salati. E in questo modo avremo l'energia necessaria che ci permetterà di affrontare la nostra attività fisica in maniera ottimale.
1: Un mix di frutta fresca e secca per monitorare il peso forma. Quello che non può mancare sono le mandorle, eccellenti durante l'inverno perché forniscono nutrienti per contrastare il freddo, rafforzare il sistema immunitario e fornire energia a rilascio graduale.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che fornisce le pesche a Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Le nettarine, dette anche pesche noce, hanno la pelle liscia, senza peluria, glabra. La polpa è soda, croccante e profumata. Il nocciolo può essere libero o meno, a seconda appunto della varietà. E può essere anch'essa di polpa gialla o polpa bianca, a propria seconda della varietà.
1: Le pesche nettarine, grazie alla loro polpa soda e soffice, sono perfette anche per realizzare dei dolci estivi, come marmellate o crostate. Provatele marinate, ad esempio, con crema alle mandorle.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Quando diciamo pizza, immediatamente il nostro volto sorride. La pizza rende felici perché contiene ingredienti ricchi di trittofano, un amminoacido essenziale che stimola la produzione di serotonina, nota come ormone della felicità. Il mix di carboidrati, pomodoro e mozzarella crea una gratificazione sensoriale che stimola aree del cervello legate al piacere, al buon umore e alla soddisfazione. Che aspettiamo allora? Mettiamo nel carrello la felicità con la mozzarella per pizza che trovate al banco frigo di Penny del nostro marchio Sapor di Cascina.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Benny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Assolutamente sì, sempre quando fate la spesa da Penny si parla di alimentazione sana e soprattutto quando acquistiamo i prodotti della linea Wellness, la linea del benessere. Tra questi prodotti anche il kefir bianco naturale, che è una bevanda più digeribile per chi ha delle intolleranze, questo perché durante la fermentazione il lattosio viene gran parte trasformato. Parlando di alimentazione

0: Sana, siamo venuti da voi, clienti di Penny, chiedendovi come dovrebbe essere per voi un'alimentazione sana. Sentiamo.
1: Penny FM l'ho chiesto a voi.
2: Beh, mangiare sano innanzitutto, no? E questo comprende tutto, comprende mangiare cose genuine, soprattutto prodotti locali, direi. Non deve mancare proteine, vitamine.
3: Credo che l'alimentazione migliore sia quella più variata, insomma, quindi penso che sulla tavola di ogni giorno non debbano mai mancare la frutta, la verdura, la carne. Mi piacciono le uova, mi piace la pasta, quella che si usa a definire la dieta mediterranea, ecco.
0: E noi ci aggiungiamo anche il kefir, che è molto versatile in cucina, eh? Lo potete bere al naturale e utilizzare nei frullati come base per delle salse leggere, ma anche in ricette dolci o salate. E allora da Penny, con la linea Wellness, kefir bianco naturale in offerta 99 centesimi.
4: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Quando sentiamo fame all'ora di pranzo o di cena, cosa mettiamo in tavola? Se avete pochi minuti di tempo, preparate un bel piatto di verdura fresca come carote grattugiate e lattuga da accompagnare del prosciutto crudo. Da Penny trovate il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette. Proteine e verdure sono un abbinamento nutriente leggero, buonissimo e tutto pronto in un attimo. Questa è una cosa bella perché dopo il lavoro, nel tempo libero, si ha voglia di fare sport, incontrare gli amici oppure fare una passeggiata al parco con i bambini. Teniamoci sempre pronta la possibilità di una cena da preparare in pochi minuti e che sia salutare. Da abbinare all'insalata trovate presso il reparto dei prodotti freschi il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette. Sempre ad un prezzo conveniente.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.
2: I prezzi sono proprio fermi. Da oltre un anno molti prodotti che acquistiamo costano uguale. Lo ha rivelato un'indagine di Nielsen IQ. 1715 prodotti, qui da Penny, hanno avuto sempre lo stesso prezzo tra gennaio 2025 e gennaio 2026 e rimarranno tali almeno fino al 24 maggio di quest'anno. Tra questi la pizza margherita del marchio Gli Allegri Sapori. Basta metterla in forno caldo per 10 minuti e subito sentirete un buon profumo che si espande e che vi metterà appetito. È una pizza rettangolare, di quelle un po' alte. La potete tagliare in tranci, così mentre una parte la mangiate l'altra rimane al caldo. Oppure tagliatela a quadratini e portatela in tavola come aperitivo da mangiare in gruppo. Adesso la pizza margherita Gli Allegri Sapori, confezione da 400 grammi, costa 3,49 euro.
1: Private Label, i marchi propri di

0: le tue marche preferite. Basta un penny. Basta un penny.
1: Che piacere a colazione, il primo pasto del giorno, portare in tavola qualcosa di invitante. Ci permette di iniziare la giornata con più gusto. I biscotti non devono mai mancare. E noi abbiamo chiesto a voi clienti che tipo di biscotti utilizzate a colazione.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Biscotti al cioccolato e come nel latte, inzuppati nel latte.
4: Mangio i biscotti la mattina, biscotti secchi, non molto elaborati, quelli di sempre, quelli dei bambini.
5: Prendo quelli senza zucchero, frollini di varie marche, comunque senza zucchero. Anche integrali, anche il riso, sì.
6: I biscotti al latte normale con il cappuccino.
1: I frollini a colazione ci vogliono, eh. Provate quelli della Buona Pasticceria. Frollini con farina integrale di grano saraceno e gocce di cioccolato. Il modo ideale per iniziare la giornata con gusto e salute.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Il menù del giorno prevede un piatto caldo di polenta con vino rosso. Forte, eh? Sapori della tradizione che riscopriamo nel film di Bertolucci Novecento. Buon appetito.
2: Destino. Nascere lo stesso giorno.
3: Ci tocca bene.
1: Novecento copre mezzo secolo di storia italiana dal primo giorno del nuovo secolo fino alla liberazione, il 25 aprile 1945. Il film racconta l'amicizia tra Alfredo e Olmo, nati lo stesso giorno, uno nella casa dei padroni e l'altro in quella dei contadini. Crescendo saranno divisi dalle proprie identità sociali e dalle condizioni dettate dal fascismo.
4: Signor Alfredo, lo sapete quanti d'alcoci sono adesso?
5: Ho perso il conto.
4: Io so che quando ci sediamo a tavola siamo in 40 a mangiare.
5: È andata bene, Leo, pensaci. Sarà un paesano, ma almeno è un maschio.
3: Perché i maschi non mangiano?
1: Il film descrive nobiltà e miseria intorno alla tavola da pranzo. I nobili siedono composti, banchettano con ricette sofisticate. I contadini vivono grandi tavolate affollate e imbastite con ortaggi e polenta. Ma al di là delle divergenze e differenze sociali, Alfredo e Olmo, interpretati da Robert De Niro e Gérard Depardieu, sono legati da un legame di fratellanza che durerà tutta la vita.
6: Signorino, qui stiamo parlando di cose che riguardano anche te.
7: Ma è obbligato a venire perché non mi lasci in pace.
1: Il film è un omaggio del regista alla propria terra, alla casa in campagna del nonno, ai rustici dove vivevano i contadini con i quali crebbe, assorbendo le loro tradizioni. Novecento è un film alla ricerca di un senso di giustizia, ma anche di riconciliazione. Grazie per l'ascolto, noi ci risentiamo con il prossimo film a tavola.

0: Le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Amate il vostro gatto? Allora non dimenticatevi di curare la loro igiene dentale. I croccantini per gatti aiutano anche a mantenerla come si deve. Placca, tartaro e gengiviti possono essere contrastati proprio attraverso una dieta corretta. A voi clienti abbiamo chiesto cosa mangiano i vostri miau.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Compro le crocchette, i suoi biscottini, la carne che trovo qui al Penny.
4: Tutto, mangia tutto.
5: La pappa, allora, i gatti mangiano le cose che avete qua alla Penny, perché sono l'umido migliore. I cani invece pasta e carne.
6: E mangia crocchette e vaschettine di umido.
1: Da Penny vi aspettano per i vostri miau i croccantini per gatti Active Sterilized Pro Cat, dai gusti assortiti.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Facciamoci venire l'acquolina in bocca con dei pistacchi tostati, uno snack molto goloso che ci porta anche salute. La frutta oleosa infatti è ricca di grassi insaturi benefici per il nostro corpo. In particolare mandorle, pinoli e pistacchi sono molto adatti per limitare la produzione di istamina, dunque in caso di allergie. I pistacchi possono essere mangiati a merenda oppure abbinati alla verdura durante il pasto. In questo caso rappresentano la parte proteica e possiamo sostituirli a carne e formaggio. Da Penny trovate i pistacchi tostati e salati del marchio Amo Natura.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Adesso vi parlo della stagionalità del pesce che, se seguita, può aiutarci ad avere tanti benefici per noi e per l'ecosistema. Scegliere pesce stagionale fa bene al corpo perché

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: stipendi.
1: L'anguria è uno dei frutti più buoni dell'estate, è molto energetica, pensate che una fetta può aumentare del 23% i livelli di energia, apportando però poche calorie e molta acqua. Ci parla delle sue proprietà Laura Onorato, farmacista e biologa nutrizionista.
2: Le interviste di Penny FM.
3: L'anguria è un frutto buonissimo, molto ricco di acqua, quindi rimineralizza e idrata l'organismo. Contiene due importantissimi antiossidanti, cioè due sostanze che sono in grado di contrastare i radicali liberi. Sto parlando di licopene e vitamina C. Un'alimentazione ricca di antiossidanti e povera di grassi, ma anche di zucchero e di sale, ci fa rimanere giovani e in salute.
1: E allora, per sempre giovani con l'anguria. Prendiamo da Penny una bella anguria da mangiare a grandi fette nel pomeriggio come merenda, anche al mare per dissetarsi. La trovate nel banco frutta e verdura.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Da Penny nel reparto ortofrutta, tanta frutta fresca ma anche secca. Arachidi per tutti, arachidi fonte di vitamine e minerali. C'è la vitamina E che è antiossidante, le vitamine del gruppo B che sostengono metabolismo ed energia, ma poi anche magnesio, potassio, fosforo e zinco, importanti per le ossa e per i nostri bei muscoli. Insomma, nelle arachidi trovate tutto quanto. Da Penny, reparto ortofrutta, indovinate cosa trovate? Le arachidi!
1: La frutta e verdura di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: e verdura di Penny. Tutta salute!
1: Prepariamo un bel mix di verdura saltata in padella, carote, bieta, cipollotto e funghi. Io le metto tutte insieme nel wok con olio, timo e salsa di soia e le cucino a fuoco vivace per 15 minuti circa. Da Penny nel banco frutta e verdura troviamo i funghi. Allora approfondiamo l'argomento e vediamo quali sono le proprietà benefiche per la nostra salute. I funghi sono ricchi di selenio, importante per rafforzare le difese immunitarie. Grazie alla sua capacità di proteggere le membrane cellulari dall'ossidazione, il selenio ha anche un effetto protettivo nei confronti delle malattie cardiovascolari. Importante anche per l'attività della tiroide, il selenio è coinvolto nella trasformazione della tiroxina. Selenio che troviamo appunto nei funghi con cui preparare una bella spadellata di verdure. Troviamo i funghi nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: prodotti del benessere di Penny.
1: Al mattino ci vuole un cappuccino, una bella tazza di caffè e schiuma di latte. Magari starà pensando qualcuno che non digerisce il latte. Il lattosio è infatti un problema per molte persone. In questo caso preparate il cappuccino con il latte Zimil ad alta digeribilità, senza lattosio. Viene ottenuto con aggiunta dell'enzima lattasi che scinde il lattosio in glucosio e galattosio, zuccheri semplici facilmente assimilabili. Nonostante questo processo, questo latte conserva calcio, proteine e vitamine tipici del latte tradizionale, offrendo un profilo nutrizionale completo. Da Penny lo trovate, latte Zimil senza lattosio ad alta digeribilità.
0: I prodotti del benessere di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: frutta e verdura di Penny.
1: E allora entrate da Penny, lasciatevi attrarre dal reparto più colorato che c'è nel vostro punto vendita, ovvero quello dell'ortofrutta, dove trovate tra i tanti prodotti anche l'insalata, il lattughino per essere precisi, che oltre al suo delizioso sapore offre tutta una serie di benefici e proprietà per la salute. Ricco di fibre, sali minerali essenziali e vitamine come la C, contribuisce al benessere dell'apparato gastrointestinale, aiutando a ridurre il gonfiore addominale. In questo caso da Penny, nel reparto ortofrutta trovate il lattughino.
0: La frutta e verdura di Penny.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Wellness, sorgente di benessere.
2: Il marchio Wellness ci porta alla scoperta dello yogurt senza lattosio, un'ottima scelta per la salute perché offre benefici nutrizionali del latte come calcio, proteine e vitamine senza causare gonfiori a chi è intollerante. È altamente digeribile, favorisce il benessere della flora intestinale e rappresenta una fonte preziosa di probiotici. Per tutti questi motivi, lo yogurt senza lattosio Wellness vi aspetta da Penny.
1: Nella tua spesa da Penny, un segreto di benessere.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: vivi l'estate con Penny.
1: I prodotti dedicati al benessere qui da Penny si chiamano Wellness, pensati per chi segue una dieta attenta ed equilibrata senza mai trascurare il gusto. Uno dei prodotti più golosi della linea Wellness sono i gelati, che possono dunque essere buoni e sani allo stesso tempo. In particolare troviamo il gelato fior di latte e nocciola senza zuccheri aggiunti. Per mantenere uno stato di salute buono è molto importante limitare la quantità di zucchero. Questo fa bene ai denti, ma anche a tutte le nostre cellule. Questo perché lo zucchero è considerato un non alimento, non apporta nutrienti, ma anzi costa fatica al corpo per essere smaltito. Qualsiasi cosa mangiamo, dunque, è meglio sia senza zucchero, come il gelato Wellness al gusto fior di latte oppure nocciola.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Benny. Assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
1: Quando comincia a fare caldo si passa facilmente dalla merenda a base di tè e biscotti a quella con il gelato. È sempre un piacere. Io adoro quelli alla frutta, alla fragola, mango oppure lampone, però in alcuni momenti mi viene voglia di qualcosa di più cremoso, come i gusti alla panna e al cioccolato. Nel frigorifero dei surgelati trovate tutti i tipi di gelato e in particolare vi consiglio quello alla vaniglia Rios. È perfetto per preparare l'ice caffè. Prendete un bicchiere alto, mettete 2 o 3 palline di gelato alla vaniglia e poi aggiungete il caffè e un ciuffo di panna sopra. Trovate il gelato alla vaniglia del marchio Rios nella confezione da 1 kg e 250 grammi nel reparto dei surgelati.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Penny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Se avete deciso di fare una scelta vegana e mangiare solo cibi con ingredienti vegetali, da Penny trovate un aiuto. Della linea Wellness ci sono i burger vegani a base di spinaci e patate. Sono ottimi anche se volete semplicemente cambiare un po' e mangiare qualcosa di diverso. Perché trovare nuovi modi di mangiare le verdure? È una tendenza che aiuta a fare delle scelte salutari anche chi è meno abituato a mangiarla. Chi non mangia gli spinaci magari li apprezza sotto forma di polpetta. La verdura è importante perché per prima cosa contiene fibre e acqua che fanno bene al tubo digerente e poi perché contiene vitamine e sali minerali preziosi. Mangiamo broccoli, finocchi, carote, cicoria anche sotto forma di burger. Adesso da Penny ci sono i burger vegani Wellness con spinaci e patate nel reparto surgelati.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità e convenienza sempre e da sempre al primo posto quando si fa la spesa da Penny. E allora nel carrello adesso pecorino romano, mamma che buono che è! Lo utilizziamo non solo per i classici della cucina romana, ma anche per delle semplici ma squisite frittatine, come fa questa nostra cliente. Sentiamo.
2: Piatti, non parole.
1: Lei acquista sicuramente le uova. Come le prepara di solito?
3: Con la torta, con la pasta, con la frittata, come vuoi.
1: Una ricettina veloce tipo di uno dei piatti che prepara?
3: Una frittatina di zucchine. Zucchine tagliate a julienne e le uova con il formaggio grattugiato sopra. Mescolato tutto insieme, una bella frittatina meravigliosa.
1: Frittatina meravigliosa con quel tocco di pecorino che secondo me ci sta appunto molto molto bene. Ed è un formaggio proprio storico questo, già consumato nell'epoca dell'Impero Romano con i legionari che se lo portavano dietro, il pecorino romano, durante le campagne militari perché si conservava a lungo ed era molto nutriente. Da Penny trovate il pecorino romano DOP Val Bontà.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Torniamo indietro con la macchina del tempo di qualche millennio per parlare dell'avocado, utilizzato in Messico e America Centrale. Furono gli spagnoli ad importarlo in Europa. Questo frutto, tra l'altro, è molto nutriente, con potenti effetti antiossidanti che proteggono cuore e vista. Inserendo l'avocado nella nostra alimentazione, contribuiamo a regolare la pressione sanguigna, supportando anche il sistema immunitario. E l'avocado si presta in cucina per realizzare tantissime ricette. Un'insalata di gamberi con pezzettini di avocado. Provatelo con uova e salmone. È una ricetta facile e molto veloce che possiamo servire eventualmente per completare un brunch con gli amici.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Allora, in attesa dell'estate, vi diamo già un assaggio della stagione più calda dell'anno con un piatto molto interessante, ma soprattutto buono: pasta con tonno, pomodorini, basilico e limone. Andiamo con la ricettina veloce veloce. Cuociamo la pasta in acqua salata. In una padella larga scaldiamo l'olio e aggiungiamo dei pomodorini tagliati a metà. Li lasciamo saltare per 4-5 minuti così che si ammorbidiscano e scoppino leggermente. Aggiungiamo il tonno e mescoliamo delicatamente. Via di profumo con scorza di limone e qualche goccia di succo, scoliamo la pasta per poi saltarla in padella con il condimento. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo tantissimo basilico fresco spezzato a mano, più un filo d'olio a crudo. E voilà, il piatto è pronto e l'estate è già entrata nella vostra casa, anzi nella vostra cucina. Con lo speciale salva spesa da Penny trovate il tonno all'olio di oliva pescato a Canna Rio Mare, con gran risparmio da 9 lattine a soli 9,49 euro. E poi da Napoli pasta voiello in formati assortiti, confezione da mezzo chilo in sconto del 40% solo con Penny Card, 89 centesimi. E come dice lo chef Cannavacciuolo:
2: voiello, se non la provi non sai cosa ti perdi.
0: Le offerte salva spesa di Penny,

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Penny.
1: Entrate da Penny e subito vi ritroverete nel reparto più colorato in assoluto, quello dell'ortofrutta, dove trovate anche i kiwi. Kiwi che possiamo mangiare classicamente da soli oppure nella macedonia, ma possiamo anche utilizzarli per ammorbidire la carne. E sì, avete capito bene. E questo grazie ad un enzima contenuto all'interno del kiwi che si chiama actinidina. Di conseguenza, strofinando un po' di kiwi sulla carne o usandolo, il kiwi, in marinatura, ma poco tempo, vedrete il risultato. Oggi mettiamo il colore verde nel carrello. Da Penny nel reparto ortofrutta trovate i kiwi.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Trovi solo da Penny.
1: Aprite lo smartphone e segnatevi nel calendario la data del 20 maggio. Avete tempo fino a tutto quel giorno per beneficiare dei prodotti salva spesa. In questa categoria trovate anche il caffè Suerte Lavazza. La sua miscela è particolarmente indicata per chi ama un espresso dal gusto intenso e deciso. I suoi chicchi ci regalano una crema dorata. Tra i prodotti salva spesa, confezione da 4 pezzi di caffè Suerte Lavazza, scontata 11,99 euro. E tra i prodotti salva spesa anche un piacevole peccato di gola, Kinder Colazione Più, questa merendina soffice al cacao e crema al malto, caratterizzata da un mix di 5 cereali. La confezione da 10 pezzi di Kinder Colazione Più è in offerta da Penny, 2,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro.

0: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di Sport rendiamo omaggio a Valentino Rossi, che dopo 26 anni ha dato il suo addio alla MotoGP. Con il Gran Premio di Valencia, il 42enne pilota di Tavuglia, 9 volte campione del mondo, ha chiuso la sua carriera agonistica. Valentino, al microfono di Sky Sport, ha descritto così quel pomeriggio indimenticabile.
2: Una bella atmosfera, il tributo un po' da tutti, dagli altri piloti, anche dalla gente del paddock, così. Poi è stato bello vedere tutte le mie moto dei mondiali insieme, che rende l'idea un po' di quanto tempo è passato.
1: Valentino è l'unico pilota nella storia del moto mondiale ad aver vinto il titolo in 4 classi differenti, 125, 250, 500 e MotoGP. Tra i ricordi per lui indelebili di questi anni anche questo.
2: Questa cosa che le signore, le nonne di 80 anni e anche però i bambini piccoli, perché presi dai genitori, hanno visto le mie gare, ecco, sono cresciuti un po' con me la domenica pomeriggio, è una grande soddisfazione. Penso che sia la cosa più bella, ecco.
1: Valentino Rossi in gara ha sempre utilizzato il 46, numero scelto precedentemente anche dal padre nel moto mondiale. Sommando giorno, mese e anno della sua ultima gara, ovvero 14 più 11 più 21, il risultato è proprio 46. Magari un segno o semplicemente un caso. Valentino ha confermato che nella sua carriera sono accadute tante cose positive legate ai numeri. Grazie Vale per tutte le emozioni che ci ha regalato. Golosi di Sport torna su Penny FM la prossima settimana.
3: Fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: e che trovi solo da Penny.
1: In Italia ci sono molti bravi cuochi, quasi uno in ogni casa, possiamo dire. Anche chi non cucina tutti i giorni, ogni tanto si dedica a preparare il suo piatto forte, le lasagne, il tiramisù, la pasta con le vongole. Facciamo adesso scorta di pasta perché è in offerta la Voiello, prodotta seguendo l'antica tradizione napoletana. È disponibile in formati assortiti nella confezione da mezzo chilo e scontata del 40% per i possessori di Penny Card. In questo caso un pacco costa 89 centesimi. Semplifichiamoci la vita e mettiamo nel carrello anche un formato gran risparmio di tonno Rio Mare. Contiene 9 scatolette per riempire la dispensa, così poi non ci pensiamo più e abbiamo sempre tutto il tonno necessario per le nostre ricette. Insalatone, pasta col tonno, tramezzini e polpette al tonno. Tonno all'olio d'oliva Rio Mare, pescato a canna, la confezione da 9 scatolette costa 9,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore, e fuori è buio.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Ben detto, tutta salute quando si fa la spesa da Penny, soprattutto quando si passa dal mio reparto preferito, ortofrutta, per prendere tanta buona insalata tipo la rucola. La dottoressa Francesca Noli, nutrizionista, ci consiglia qualche condimento, anzi i condimenti migliori per l'insalata.
2: Le interviste di Penny e Fam.
3: Allora, sicuramente tra i condimenti da privilegiare c'è l'olio extravergine di oliva, e poi possiamo per esempio utilizzare aceto balsamico, salsa di soia, anche questa in piccola quantità perché ricca di sale, limone, quindi questo poi può essere fatto a proprio piacimento. Possiamo aggiungere anche comunque delle erbe aromatiche, della menta, foglioline di menta per esempio, delle erbe aromatiche essiccate per dare ancora più sapore.
1: Molto bene, per dare sapore, e la nostra insalata diventerà buonissima grazie ai consigli della dottoressa Francesca Noli, nutrizionista. Allora, parliamo della rucola, che fa bene alla salute, ha degli enzimi che aiutano il fegato e la digestione, e tradizionalmente la rucola è usata in insalate prepasto proprio per stimolare l'appetito. Da Penny cosa trovate? La rucola.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Eccoci arrivati al mio pasto preferito, la colazione, la prima coccola della giornata, mentre la dolce metà ci dà il buongiorno. Avere una colazione felice e spensierata con le persone che amiamo aiuta a iniziare la giornata con lo spirito giusto. Meglio ancora se possiamo inzuppare nel latte Kinder Colazione Più, un mix di 5 cereali per avere tutti i nutrienti e affrontare tutte le sfide della giornata. La confezione da 10 pezzi viene solo 2,49 euro. E poi, per rendere la colazione completa, prepariamo una tazza di cappuccino con caffè suerte, parola spagnola che significa fortuna. Lavazza ha scelto questo nome per evocare un'atmosfera conviviale, suggerendo che bere questa miscela sia un piccolo momento fortunato. La confezione da 4 pezzi viene solo 11,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
1: Ogni momento dell'anno è perfetto per un piatto di pasta, meglio se si tratta di trofi arricchito con il pesto alla genovese. Questo condimento, tra l'altro, è inserito tra i prodotti agroalimentari tradizionali liguri. Il pesto si ottiene pestando, mescolando a pressione il basilico con il sale, i pinoli e l'aglio. Il tutto mischiato con parmigiano reggiano, pecorino sardo e olio extravergine d'oliva. Si tratta di una salsa a crudo, praticamente un composto nel quale gli ingredienti sono amalgamati a freddo, non vengono cotti. È un dettaglio importante perché così non perdono le caratteristiche organolettiche originarie. Il pesto alla genovese, semplice, economico e gustosissimo, porta i profumi e gli aromi della Liguria nel mondo.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: quella fresca, quella che ci piace tanto, ma soprattutto quella colorata. Nel carrello mettiamo il giallo col melone gialletto, che è un frutto che vi piace particolarmente. Intanto è ricco di benefici. Prima cosa, amico del cuore, grazie al potassio che regola la pressione. Ha un effetto detox naturale, perché favorisce la diuresi, aiutando ad eliminare i liquidi in eccesso. E poi è un frutto facile da digerire con poche calorie. Allora, questo meraviglioso, simpatico anche, melone gialletto, come lo mangiamo? Beh, allora, è buono da solo, è buono col prosciutto, in un'insalata con feta e cetrioli ci mettiamo già in ottica estate, ma anche, sentite qua, con un filo di limone per esaltarne il sapore. Provate e poi me lo fate sapere. Il melone gialletto lo trovate nel reparto ortofrutta di Penny.
1: La frutta e verdura di Penny.

0: meccanica. Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Noi italiani siamo campioni di pasta, eh? Ogni anno ne consumiamo tantissima, condita nei modi più originali, e giustamente amiamo anche la pasta integrale. Ottimo, perché la pasta integrale è un tocca sana per la salute, innanzitutto per il suo alto contenuto di fibre, vitamine, minerali. Portiamo in tavola per pranzo o cena un piatto di pasta integrale condita con un sugo di pomodorini datterini, del basilico, una manciata di mandorle. Aggiungiamo della mozzarella e successivamente olive nere. Verrà un piatto saporito molto invitante. E da Fior di Pasta, uno dei marchi di Penny, trovate anche la pasta integrale.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: prodotti del benessere di Penny.
1: Da Penny trovate la linea di prodotti Orto Mio, che vi aiuta a portare a casa i prodotti della terra: passate, verdure surgelate, legumi, cereali, verdure sott'olio e sott'aceto. Ad esempio trovate i piselli finissimi Orto Mio nel reparto dei surgelati. Molto pratici, sempre pronti all'uso, basta toglierli dal congelatore e versarli nella padella. Come usarli? Si possono aggiungere al riso alla cantonese, ad esempio, oppure all'insalata di riso, o rosolare in padella con un pezzetto di burro per un contorno saporito. I piselli sono legumi, dunque apportano anche proteine vegetali, oltre che fibre e vitamine. Aggiungete i piselli alle vostre ricette, soprattutto se volete perdere peso, perché aumentano il senso di sazietà e inducono a mangiare meno. Del marchio Orto Mio, i piselli finissimi li trovate nel reparto dei surgelati di Penny.
0: I prodotti del benessere di Penny.

0: di risparmio.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per augurarvi buoni acquisti. Risparmiamo tempo e fatica da Penny grazie alla convenienza sui prodotti per le pulizie di casa. Sentiamo in questo sondaggio del nostro caporedattore Giovanni Martinez quali prodotti scegliete e quanto sono importanti le pulizie.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ho visto che ha preso dei detersivi per la pulizia della casa. Cosa usa?
4: La moglie detta Dash o Dixan o Sole, insomma quelle marche conosciute.
3: Però ho visto anche che lei ha preso anche degli altri prodotti, non so, mi sembra questo è per
4: disinfettare, il Vicinette, okay. Sono dei detersivi di uso comune.
3: Quanto è importante la pulizia dentro casa?
4: Beh, molto importante perché è alla base dell'igiene.
1: E dopo aver pulito vi sentirete meglio? Pensate, provato scientificamente, che fare le pulizie di casa crea un ambiente ordinato, migliora la concentrazione e permette una sorta di pulizia mentale, liberando la mente da pensieri negativi e favorendo la qualità del sonno. Tutto questo sarà possibile con il detergente Vetri del nostro marchio Netti.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Benvenuti, benvenuti da Penny, buona spesa a tutti. Allora, più si alzano le temperature, quindi durante la primavera e poi di conseguenza con l'estate, più si ha voglia, quando si mangia, di stare leggeri, di farsi una bella scorpacciata con un'insalatona che, per essere completa, saziante, tutto quello che volete, deve avere grassi buoni, proteine, carboidrati, magari anche qualche semino o un po' di frutta secca. Anche perché più colori mettiamo nella nostra insalata, più benefici avremo. Pomodori, carote, rucola, cetrioli e così facendo aumentano gli antiossidanti. Allora, un'idea di insalata perfetta, veloce veloce, che potete preparare quando volete, è la seguente: insalata, pomodori e carote, ceci o pollo, noci, olio extravergine di oliva e magari anche una spruzzatina veloce di limone. Voilà, il piatto è pronto ed è eccezionale, equilibrata, saziante e nutriente. Da Penny, reparto ortofrutta, cosa trovate? L'insalata Natura è.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Label, i marchi propri di Penny.
1: Ben detto, i marchi propri di Penny. Trovate il marchio Valbontà, che vi offre prodotti fatti solo con latte 100% italiano, in questo caso il parmigiano reggiano DOP. Lo scorso anno, lo sappiamo, la cucina italiana è stata inserita nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, e la domanda che ci siamo posti è: ma quanto avrà inciso in questa decisione il parmigiano reggiano? Sì, perché se ci pensate lo mettiamo dovunque ed è uno dei prodotti italiani più famosi ed esportati al mondo, ovviamente insieme alla pasta. Ogni forma di parmigiano reggiano pesa circa, pensate, 35 kg ed è marchiata a fuoco con il marchio DOP. Inoltre, altra curiosità molto interessante, si tratta del formaggio più digeribile, più invecchia e meno lattosio contiene. E allora nel reparto freschi trovate il parmigiano reggiano DOP Valbontà.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: pila di peli. Tutta salute.
1: È consigliato inserire la frutta esotica nella dieta per arricchire l'apporto nutrizionale, con varietà come il mango, che fornisce una parte significativa del fabbisogno quotidiano di vitamina A e vitamina C. E allora sentiamo come accompagnate il mango, intervistato per voi Roberto, un cliente da Siracusa.
2: Benefem lo ha chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi. Poi olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Ma che ricetta fantasiosa e alternativa! Da Penny, il nostro reparto frutta e verdura è un paradiso esotico, perché adesso vi aspetta il mango.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Le tue marche preferite. Basta un penny. Basta un penny.
1: Certo che realizzare qualcosa in cucina con le nostre mani dà una soddisfazione impagabile. Come ottenere una sfoglia perfetta? Abbiamo girato la domanda a Monica Parisi, specialista della pasta tirata rigorosamente a mano.
2: Piatti, non parole.
3: La sfoglia in sé per sé è molto semplice l'impasto, perché viene fatto con uovo e farina, la proporzione è un uovo e un etto di farina, senza acqua, senza sale, senza aggiunta di nient'altro, senza olio, semplicemente impastati e lavorati assieme fino a farne un impasto omogeneo e liscio. Lasciato riposare almeno una ventina di minuti e poi tirato con il mattarello.
1: Nel reparto fresche di Penny trovate anche la sfoglia all'uovo sottilissima per lasagne, fior di pasta, uno dei marchi di Penny.
0: Le tue marche preferite. Basta un Penny.
4: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Le tue marche preferite. Basta un penny. Basta un penny.
1: Un buon piatto da mangiare questa sera a cena, buono, caldo e profumato, che ci faccia sentire bene, lo possiamo preparare in un attimo con i prodotti di Penny. Andiamo nel reparto freschi, dove troviamo il salmone gran mare, affumicato e tagliato a fette, pronto da mangiare. Sentiamo come lo prepara una cliente di Penny intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Ho visto che ha preso il salmone gran mare, come lo mangia, come lo prepara?
4: Lo posso fare così da crudo, lo condisco con limone e zucchero, se no cotto.
3: Lo fa, lo usa anche per esempio per fare una pasta, qualcosa?
4: Sì, sì, sì.
3: Come la prepara?
4: Fa tutta a pezzettine, preparo con un pochino di cipolla, altro prezzemolo, allora così.
3: Quindi velocissimo?
4: Veloce, veloce.
3: Ed è gustoso?
4: A noi piace.
1: Grazie a questa cliente di Penny e al caporedattore di Penny FM Giovanni Martinez per questa intervista. La pasta con la panna e il salmone ci regalerà un momento di benessere questa sera. Da Penny trovate nel banco frigo il salmone affumicato gran mare.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.
5: Benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: La voce indimenticabile di Tina Turner con Missing You dall'album Wildest Dreams del 1996, 30 anni giusti dall'uscita di questo bellissimo singolo e di conseguenza bellissimo album. Sono le 16 e un minuto in tutti i Penny d'Italia. Buon pomeriggio!
1: Penny insieme. Tre ore in compagnia di Tommaso Stabilini.
0: Oh yes, ladies and gentlemen, pronti a partire verso un nuovo incredibile viaggio fatto soprattutto di acquisti, ovviamente fino alle 19 puntuali in tutti i piedi d'Italia in questo martedì 19 di maggio. Attenzione, 19, esprimiamo un po' di desideri in giro per tutta l'Italia. Io sono Tommaso Stabilini, vi accompagno appunto con i vostri carrelli, i vostri cestelli, con il ritmo della spesa di Penny FM, e vi ricordo soprattutto come fare per stare con noi. Vi basta andare sul sito penny.it nella sezione Penny per voi, oppure scaricate l'app Tuning Radio, scritto Tune in Radio, cercate Penny FM o ci ascoltate mentre fate la spesa nel vostro Penny di fiducia, tendete l'orecchio verso la cassa. Molto importante, ci sono in corso i Penny Days solo per oggi, martedì 19 maggio. Se acquistate almeno 10 euro di birre, vini e spumanti, sconto di 3 euro immediato su tutta quanta la vostra spesa. Ma avrò modo poi nel corso del nostro programma, del nostro Penny Insieme, di ricordarvelo. Buon pomeriggio, buoni acquisti con Alfa e Manu Ciao.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a iniziare il nostro pomeriggio di acquisti. Tanta buona frutta fresca estiva è arrivata ormai nei nostri reparti ortofrutta. E allora pesche, nettarine e melone arretrato per tutti. Cosa prepariamo velocemente con questi due frutti buonissimi, dolcissimi, coloratissimi? Un'insalata fresca estiva. Pesche a fette, melone a cubettini, feta o mozzarella, menta fresca, olio più un pochettino di lime. Mescoliamo tutto e serviamo freddo. Voilà, in pochi minuti avete realizzato un'insalata fresca estiva spettacolare che secondo me vi accompagnerà per tutta quanta la stagione. E allora servono le pesche nettarine, un chilo in offerta €2,99. E poi serve il melone retato al chilo, origine Italia, €2,49.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Crisip con Back in Love, siete su Penny FM.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: Tutta salute quando si fa la spesa da Penny, e nel carrello oggi mettiamo il colore verde, il verde dell'insalata iceberg, insalata che ci piace, bella scrocchiarella da mangiare sia da sola che in un buon panino, insalata iceberg che apporta tanti benefici al nostro corpo, al nostro organismo. Intanto è fonte di fibre leggere, quindi aiuta la digestione senza essere troppo pesante, è croccante e versatile, quindi è più facile da mangiare anche all'interno di panini, e poi contiene la vitamina K, che tra le tante cose è importante per le ossa. Per aumentare il valore nutrizionale del nostro piatto, in questo caso possiamo aggiungere ad un'insalata iceberg dei pomodori, carote, legumi, semi, anche dell'olio extravergine, in questo caso d'oliva, e poi proteine come tonno, uova oppure pollo, e abbiamo realizzato davvero un pasto molto molto interessante e soprattutto completo. Allora, da Penny, in questo caso reparto ortofrutta, insalata iceberg al pezzo, soli 99 centesimi. Ancora buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. Buon pomeriggio anche con Sabrina Carpenter.

0: mettiamo olio e tonno sbriciolato per un minutino, aggiungiamo succo e scorza di limone, uniamo formaggio spalmabile con un cucchiaio di acqua di cottura, saltiamo la pasta fino a creare una crema strepitosa. Il piatto è pronto in 15 minuti esatti ed è la pasta con tonno e limone cremosa, buonissima. Allora da Penny con lo speciale salva spesa pasta voiello in formati assortiti solo con Pennycard in sconto del 40%, 89 centesimi, e poi una bella confezione gran risparmio da 9 lattine di tonno all'olio di oliva pescato a canna riomare in offerta con lo speciale salva spesa 9,49 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

Club Rube insieme ad Almar Chameleon con la loro versione di Baby I Love You Way a pochi secondi dalle 16.30 in tutti i piani d'Italia. Un buon pomeriggio e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Vi porto in Germania, a Berlino, dove si sta sperimentando un nuovo modello di turismo sostenibile che dovrebbe partire proprio questa estate. Il progetto si chiama Berlin Pay, paga Berlino in questo caso, la traduzione letterale. L'idea è molto chiara: azioni semplici e benefici reali. Il principio è quello di che cosa? Di una ricompensa immediata legata a comportamenti sostenibili, quindi raccogliere rifiuti mentre si cammina lungo i corsi d'acqua, partecipare a microattività di cura urbana, contribuire insomma alla pulizia, alla manutenzione degli spazi pubblici, e questa è una cosa molto molto bella. E tutto diventa una sorta di moneta ecologica, cioè tu fai questa cosa, tieni pulita la tua città e in cambio hai ingressi gratuiti, riduzione su esperienze culturali, pasti convenzionati o addirittura attività offerte da partner locali. Chissà che quest'ennesima bellissima iniziativa possa incentivare veramente la gente a tenere pulita la propria città, ma confido nel fatto che in Germania lo facciano già di fatto. E allora il tutto è concentrato su un'area ben precisa della capitale tedesca, che sono i Gewässer, e sono i sistemi di canali, fiumi, specchi d'acqua che attraversano la città, che ovviamente d'estate diventano insomma il centro della vita, no? Dove ci sono tante persone, picnic, sport, si sta all'aria aperta, si prende un po' di sole e si magari si fa anche il bagno, perché giustamente fa molto caldo. Quindi quella sarà la zona dove ci sarà concentrata appunto questa attività. Lo scopo non è limitare ovviamente la presenza dei turisti, ma è renderla più consapevole e integrata. E questa iniziativa Berlin Pay non è un caso isolato, perché una cosa del genere è già successa anche in Italia, nella città di Ravenna. Ravenna tra le prime realtà a testare iniziative di questo tipo. Chissà che poi lo cominceranno a fare in tutto il mondo. Teniamo pulita la nostra città e in cambio gratuitamente andiamo a vedere i musei di Berlino. Che meraviglia. The Colors, Rolling Stones.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Coltivati rigorosamente in Italia da Penny, reparto ortofrutta, trovate gli asparagi e poi trovate anche un bel pomodoro oblungo. Lo trovate tutto ovviamente nel reparto ortofrutta. Cosa prepariamo con queste due verdure? Una buona pasta asparagi e pomodorini. Tagliamo gli asparagi a rondelle lasciando intere le punte, saltiamo in padella con olio e poco aglio per 5 minuti circa, aggiungiamo i pomodori a pezzetti e cuociamo altri 4-5 minuti. Uniamo la pasta con poca acqua di cottura, parmigiano e pepe finale. Voilà, in pochi minuti un piatto strepitoso da serie A. Pasta, asparagi e pomodorini. E gli asparagi, natura è, coltivati in Italia, li trovate da Penny, mezzo chilo in offerta promo €2,99. Poi il nostro pomodoro oblungo, che possiamo mangiare anche da solo, perché no, con olio, sale e aceto, al chilo, prezzo promo €1,99.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

il tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: My Secret con Alex X con quando sono le 16, anzi 45 minuti in tutti i panni d'Italia. Buon pomeriggio e buoni acquisti da Tommaso Stabilini, pronti a ripartire dalla nostra e con la nostra Benedetta Rossi.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
0: Ebbene sì, perché sul nostro sito penny.it trovate tutte le ricette realizzate dalla nostra food creator Benedetta Rossi con ovviamente prodotti Penny. Adesso noi a cosa abbiamo, che qual è l'ultima ricetta che è stata messa sul sito di penny.it? È la crostata senza zucchero di appunto fatto in casa da Benedetta. Possiamo replicarle davvero anche noi a casa queste ricette, perché sono semplici semplici semplici. La nostra Benedetta ci aiuta passo passo passo. Allora il nostro caporedattore Giovanni Martinez l'ha ovviamente intervistata chiedendole come ha fatto a realizzare una crostata senza zucchero in questo caso, cioè come ha ridotto gli zuccheri. Sentiamo.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
4: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
0: Fantastica la nostra Benedetta Rossi. Tutti gli ingredienti che ha utilizzato li trovate da Penny: yogurt senza lattosio Welless, la marmellata senza zuccheri aggiunti Welless, l'olio di semi di arachidi Penny, le mandorle pelate a monatura, la farina tipo 00 di Penny e i limoni Natura E. La ricetta di questa buonissima, eccezionale crostata senza zucchero la trovate sul sito penny.it, passo passo, ve lo ricordo, guidati dalla nostra meravigliosa Benedetta Rossi. Poi restate, che arriveranno altre ricette strepitose. Si riparte, la voce è quella di Sombra.

0: Sombra con Home Wreck, 10 minuti a separarci dalle 17 in tutti i panni d'Italia. Una buona serata, diciamo di sì, dai, dopo le 16 si dice buona serata in tutte le file di Penny, pronti a ripartire, speciale salva spesa.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Perché fino a domani, mercoledì 20 di maggio, tante offerte, soprattutto c'è il caffè, caffè Suerte Lavazza nella confezione da 4 pezzi per un totale di 1 kg, caffè da sempre legato a importanti personaggi storici, insomma, della storia del mondo, diciamo. Allora, in questo caso c'è Sigmund Freud, beh, lui frequentava spesso i celebri caffè viennesi, importanti centri culturali della città, ma anche Voltaire beveva quantità enormi di caffè, secondo alcune fonti fino a decine di tazzine al giorno. E poi bella questa curiosità, quasi matematica, perché Ludwig van Beethoven preparava il caffè contando con estrema precisione i chicchi. Allora, in questo caso, da Penny noi non abbiamo bisogno di contare i chicchi, perché è già macinato il caffè, è già pronto per essere messo nella moca. Caffè Suerte Lavazza, confezione da 4 pezzi, con lo speciale salva spesa fino a domani, in offerta 11,99 euro. E poi, dai, una piccola coccola dolce, ci prendiamo una confezione di Kinder colazione più confezione, in questo caso da 10 pezzi, possiamo mangiarlo durante la colazione oppure lo portiamo in giro quando abbiamo quel famoso buchetto di fame che ci viene a metà mattinata o anche nel pomeriggio. Speciale salva spesa Kinder colazione più, in sconto 2,49 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Desiree con What's Your Sign ci porta alle 17 in tutti i penny d'Italia. Un buon pomeriggio da Tommaso Stabilini, vi accompagno fino alle 19 puntuali in tutte le nostre filiali mentre fate la vostra bella spesa, mentre riempite il carrello con tante cose buone, anche perché sono in corso i Penny Days solo con Penny Card, e solo per oggi, martedì 19 maggio, se acquistate almeno 10 euro di birre, vini e spumanti, sconto di 3 euro immediato su tutta quanta la vostra spesa. Poi c'è sempre un numero WhatsApp bello, attivo, preciso, profumato, pettinato da poco, si è messo anche il gel sui capelli per voi, per far sì che possiate scriverci le vostre canzoni preferite, magari che volete ascoltare qui su Penny FM, o volete fare gli auguri a qualcuno di speciale, farlo passare attraverso la radio. 345 4530 423. Si riparte dalla nuova di Francesco Gabbani, e già estate con lui, Summer Funk.

0: Nuovo singolo estivo di Francesco Gabbani, Summer Funk, su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Tanta bella frutta da Penny, è arrivata la frutta estiva, pesche, nettarine, melone arretato, le peculiarità, ci sono tanti tipi di pesche, le peculiarità della nettarina, beh, intanto hanno una buccia liscia, a differenza della pesca classica, non ha la cosiddetta peluria, poi polpa più compatta e spesso più croccante, un sapore intenso e poi è molto succosa quando è ben matura ed è ricca di vitamina C, beta carotene, potassio e tante cose che fanno bene al nostro organismo. Da Penny, pesche nettarine al chilo 2,99 euro, e poi anche un buon melone ci vuole in questo caso, eh? Melone arretato da mangiare da solo, o possiamo fare la famosa binata prosciutto e melone. Il melone è ricco di vitamina A, utile per pelle, vista e difese immunitarie, e attenzione, anche questo è ricco di vitamina C, fondamentale per il nostro sistema immunitario. Allora, una buona fettina fresca per dare già un assaggio, letteralmente proprio parlando, all'estate. Melone arretato da Penny al chilo, coltivato rigorosamente in Italia, 2,49 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423.
0: Penny FM,
1: la prima radio in store in diretta, solo da Penny.

0: Cody Simpson con New Problems, quando sono le 17:15 in punto in tutti i Penny d'Italia. Attenzione, è tempo di Penny Days.
1: Scatta l'ora dei Penny Days.
0: E quindi che si fa durante i Penny Days? Si fa la spesa da Penny, soprattutto con Penny Card. E solo per oggi, martedì 19 maggio, se acquistate almeno 10 euro di birre, vini e spumanti, sconto di 3 euro immediato su tutta la vostra spesa. Ebbene, per bere le birre, vini e spumanti ci vuole sempre un'occasione speciale magari. E certo, possiamo berlo anche tra noi e noi, ogni tanto un calicino ci sta bene, magari mentre ci rilassiamo sul divano, ma di solito avviene quando compriamo qualche bottiglietta per qualche occasione speciale. L'atmosfera migliore ce la descrive questa nostra cliente.
2: Le interviste di Penny FM.
3: L'atmosfera secondo me è più bella per godere di un buon bicchiere di vino sicuramente e farlo in compagnia, ma ancora di più e secondo me con magari quell'amica o quelle due amiche a casa in inverno, aprire una bottiglia di vino insieme e raccontarsi della propria vita, delle proprie avventure, disavventure, successi, anche perché no, fallimenti, e brindare insieme e passare una buona serata insieme. Secondo me questa è l'atmosfera migliore.
0: Atmosfera migliore, soprattutto sono le chiacchiere più belle, quelle un po' a tarda notte con un calice di vino, una buona birretta bella fresca. E allora potete farlo da Penny, Penny Days, solo per oggi, martedì 19 maggio, se acquistate almeno 10 euro di birre, vini e spumanti, ovviamente con la vostra bella Penny Card, avete uno sconto di 3 euro immediato su tutta la spesa. Se la Penny Card ancora non ce l'avete, vi basta andare sul sito penny.it nella sezione Penny Card, sottoscrivetela, mi raccomando. Intanto torniamo al 1995. Raff, sei la più bella del mondo.

0: Raff, Sei la più bella del mondo, 1995, una delle canzoni che ascoltavo di più su cassetta quando andavo in vacanza con i miei genitori. Si parla di tanti anni fa, le 17:21 in tutti i penny d'Italia. Buon pomeriggio!
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Torniamo al 2026, c'è uno speciale molto importante, speciale salvaspesa fino a domani, mercoledì 20 di maggio. Trovate in super offerta la pasta e il tonno. Voilà, avete già i due ingredienti principali per fare un ottimo piatto. Pasta Boiello direttamente da Napoli in formati assortiti. Ogni confezione da 500 grammi è in sconto del 40% solo con Penny Card 89 centesimi. Avete quindi la possibilità di fare una bella scorta di pasta e fare anche una bella scorta di tonno. Tonno che ci dà tante proteine, ci dà forza, ci permette di costruire per bene i nostri muscoli, soprattutto se ci stiamo allenando e facciamo tanto sport. E allora, tonno all'olio di oliva pescato a Cannari o Mare, la confezione Gran Risparmio da 9 lattine con lo speciale salva spesa è in offerta 9,49 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Ismael e Cicamala alle 17.31 in questo istante in tutti i panni d'Italia. Momento divertente adesso, perché arrivano le notizie più assurde e vere da tutto il mondo con il nostro Penny Fan.
1: Notizie assurde, divertenti e inaspettate con Penny Fan, un programma di... Ah sì, lui, quello che fa... Vabbè, avete capito.
0: Ma glielo vogliamo dare un premio un giorno a Mister Simpatia qua? No, perché se lo merita, e se lo merita assolutamente. Comunque, nuova puntata del Penny Fan, io sono Tommaso Stabilini, andiamo subito a vedere quali sono le notizie più strane e curiose della settimana.
1: A vedere, semmai a sentire.
0: Allora, intanto stai molto tranquillo, non avevi una visita dal dottore tu oggi?
1: Già tornato, sono sano come un pesce.
0: Pensa che fortuna. Vabbè, allora iniziamo, dai. Dal Messaggero, nel Derbyshire, in Inghilterra, un uomo acquista una Ferrari da 300.000 euro e si schianta dopo appena 3 km di guida.
2: Lei è ignorante?
3: Io sì.
2: Bravo. Viva l'ignoranza!
0: Taglia il filo stendibiancheria del vicino e finisce a processo. Succede a Trieste, dove un uomo è accusato di danneggiamento per aver reso inservibile una cosa mobile altrui, esposta per necessità, consuetudine e destinazione alla pubblica fede.
1: Trieste, Santa Maria Novella. Grande Albano.
0: A parte che era Firenze 1 e poi non era manco Albano ma era Pupo. Mamma mia, cioè non ho più le parole, veramente. Cantare in diretta durante un TG regionale, a volte succede anche questo.
4: C'è Pesaro fra le città che oggi a Malta hanno firmato un accordo per istituire.
5: Il sogno così non ritorni mai più.
4: La rete delle città di
0: questo. Già pronto per il Festival di Sanremo. Mangia un panino seduto in piazza e si becca una multa da 300 euro. È successo a Genova, dove un attore pare abbia attirato l'attenzione della polizia lanciando molliche e piccioni. I vigili gli avrebbero chiesto di alzarsi e lui avrebbe reagito con una risata.
1: Ti ci vedrei bene, sai?
0: Lo so, come attore ovviamente.
1: No, con i vigili.
0: Ti ringrazio. Termina qui un'altra puntata del Penny Fan. Io sono Tommaso Stabilini, ci sentiamo la prossima settimana.
1: Grazie a tutti, a Maurizio, allo staff, a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto dall'inizio, grazie.
0: Ma perché i nomi a caso? Non esiste nessun Maurizio, lo staff, sono solo io, e poi grazie a chi... Vabbè, vado a farmi ricoverare, dai.
1: Penny Fan, tutto un altro programma.

0: David Guetta, Teddy Swims e Tones and I con Gone Gone Gone su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Tanta buona verdura, in questo caso fresca di stagione. Mettiamo il verde e il rosso nel nostro carrello con gli asparagi e i pomodori. Facciamo il pieno di conseguenze di vitamina C con i nostri pomodori, ma anche con gli asparagi. Con gli asparagi anche di vitamina K, fondamentale per le nostre ossa. E poi ci sono poche calorie. Comunque sono due verdure con le quali possiamo preparare tante cose buone. Io mi preparerei una bella ciotolina tagliando il nostro pomodoro oblungo con un po' di sale, olio, aceto, molto semplice. Gli asparagi li taglierei a rondelle e ci preparerei un buon piatto di pasta, perché no? Da Penny, in questo caso coltivati in Italia, asparagi natura e nel reparto ortofrutta, mezzo chilo 2,99 euro, e poi pomodoro oblungo molto molto carino, anche di un bel colore rosso, e poi soprattutto buono per l'appunto da mangiare come semplice contorno. Anche reparto ortofrutta, pomodoro oblungo al chilo 1,99 euro.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Shiva Best Friends, 17:47 in tutti i penny d'Italia. Siamo pronti a ripartire ancora una volta dalla frutta e verdura. Nel carrello mettiamo i limoni coltivati in Italia, limoni natura e che ci permettono anche di fare tante altre cose. Ad esempio, lo possiamo utilizzare il limone come sgrassante naturale, ottimo per la cucina ai taglieri, elimina gli odori in frigorifero, sulle nostre mani e sui taglieri. E poi il limone lucida, acciaio e rubinetti. Allora, in questo caso, da Penny, coltivato in Italia, limoni natura è un chilo a solo 1,99 euro.

0: Italia Starter Pack.
1: J-Ax Italia Starter Pack su Penny FM.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Allora, ancora una volta con lo speciale salva spesa c'è il caffè. Secondo la tradizione, dopo la sconfitta dell'impero ottomano, sacchi di caffè vennero abbandonati e portarono alla nascita dei primi caffè viennesi, come il famoso Caffè Central. Questo uno dei tanti eventi storici importanti che hanno caratterizzato proprio la storia di questa famosa e bevutissima bevanda. Allora, da Penny, caffè Suerte Lavazza, confezione da 4 pezzi per un totale di 1 kg, con lo speciale salva spesa 11,99 euro. E poi ci vuole anche una merendina Kinder colazione più confezione da 10 pezzi. Possiamo metterle ad esempio nel nostro zaino, oppure ce la mettiamo anche in tasca, al volo la tiriamo fuori quando abbiamo un po' di fame. Kinder colazione più confezione da 10 pezzi con lo speciale salva spesa è in sconto 2,49 euro.
2: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Penny Days. Solo

0: Charlie Puth Loser alle 18 in tutti i penny d'Italia. Una buona serata da Tommaso Stabilini, martedì 19 maggio 2026. Siamo insieme proprio fino alle 7 p.m. alle 19 del 19 di maggio. Una buona serata sempre coi carrelli pieni, presi da mille acquisti, soprattutto quando ci torniamo da Penny, ovviamente. E allora vi ricordo come fare per stare con noi, per lasciarvi spingere dal ritmo della spesa di Penny FM. Vi basta andare sul sito penny.it nella sezione Penny per voi, o scaricare l'app TuneIn Radio e cercate Penny FM, oppure ci ascoltate mentre fate la spesa da Penny proprio in questo istante, anche perché sono in corso i Penny Days. Solo per oggi, martedì 19 maggio, e solo con Penny Card, se acquistate almeno 10 euro di birre, vini e spumanti, sconto di 3 euro immediato su tutta la vostra spesa. Se ancora non avete la Penny Card, non c'è problema, vi basta sottoscriverla sul sito penny.it nella sezione Penny Card o direttamente nel vostro Penny di fiducia. Una buona serata, siamo insieme ancora per un'ora, vi accompagno con anche la bella musica di un po' di anni fa, sempre internazionale. Torniamo negli anni 80 adesso col nostro disco Gold.
1: I Gold. I Gold di Penny FM.

0: Human League 1986 dall'album Crash, bellissima la copertina con questi colori giallo, rosso, blu, con i tre componenti della band ovviamente in primo piano. Un enorme successo questa canzone negli Stati Uniti, che arrivò al numero uno della Billboard Hot 100 e venne anche prodotta, insomma scritta e prodotta da due personaggi molto importanti, Jimmy Jam e Terry Lewis, famosi anche per il lavoro con Janet Jackson. Le 18:04 in tutti i penny d'Italia, buon pomeriggio da Tommaso Stabilini, andiamo.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Frutta, tanta buona frutta. Quando arriva l'estate e fa tanto caldo, vogliamo stare leggeri. Molte volte mi viene chiesto: hai fame? No, voglio stare leggero. Allora un po' di insalata oppure un po' di frutta. Frutta, eccola qua: pesche nettarine e melone retato. Possiamo preparare delle belle fettine di melone retato, oh, bello fresco, ci piace. Invece magari con le pesche nettarine un buon frullato, aggiungiamo magari un goccio di latte anche, ci prepariamo un frappè. Perché no? Pesche nettarine, un chilo in offerta, 2,99 euro. E poi il nostro melone retato invece al chilo, coltivato in Italia, lo trovate a soli 2,49 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Malika Ayane, Animali Notturni, le 18:15 in tutti i Penny d'Italia. Adesso salviamo la nostra spesa.
1: Le offerte salva spesa di Penny.
0: Ebbene sì, salviamo la nostra spesa fino a domani, mercoledì 20 maggio. Tanti prodotti più importanti in super offerta, come l'olio extravergine di oliva De Santis nella bottiglia da 750 ml, olio fondamentale da avere sempre in cucina. Tra i tanti benefici principali, aiuta la digestione, ci permette di avere un maggior senso di sazietà e ha un importante effetto protettivo cardiovascolare. E allora, senza abusarne ovviamente troppo, un goccino di olio extravergine di oliva De Santis nelle nostre pietanze è quello che ci vuole. Con lo speciale salva spesa, pronti via, andiamo fino a domani, mercoledì 20 maggio. Olio extravergine di oliva De Santis, bottiglia da 750 ml, la trovate in offerta a soli 5,49 euro. Senti che disco nel frattempo che sta arrivando, magari c'è anche qualcuno che ci ascolta mentre prepara da mangiare. Andrea Salemann,

0: Andrea Saleman con Show Me alle 18:19 in tutti i panni d'Italia. Ripartiamo ancora una volta, lo facciamo da un buon piatto di pasta. Ci possiamo mettere dentro delle cose speciali, vediamo cosa.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Speciale salva spesa, c'è la pasta e c'è il tonno. E come rendiamo ancora più speciale e unico un buon piatto di pasta col tonno? Ci vuole una base cremosa, un soffrittino leggero di aglio e scalogno, tonno ben sbriciolato, l'acqua di cottura è fondamentale. Magari ci possiamo aggiungere anche un po' di ricotta oppure un formaggio spalmabile per rendere

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

Oh, Alicia Keys con la sua No One alle 18.30 in tutti i penny d'Italia. Una buona serata da Tommaso Stabilini, sempre accompagno la vostra spesa fino alle 19. Parliamo di musica internazionale perché la bella e brava Dua Lipa ha annunciato l'uscita di un super album live e un film concerto addirittura. In particolare riguardano i tre super show che ha fatto durante il suo Radical Optimism Tour che si sono tenuti a Città del Messico, tutti i concerti ovviamente sold out. Città del Messico, oltretutto, se non sbaglio, sarà la città in cui ci sarà l'inizio ovviamente dei mondiali di calcio quest'anno, con la prima partita dallo stadio Azteca. Allora, Dua Lipa, si chiama Dua Lipa Live from Mexico, e include anche dei duetti interessanti tipo quello con Ferol Vera della band Magna, nell'ambito dello spettacolo in cui proprio la stessa Dua Lipa ha eseguito delle cover personalizzate pensate appositamente per il paese nel quale si stava esibendo. Addirittura, secondo Billboard Latin, hanno trasformato lo stadio in un'enorme sessione di karaoke che celebra appunto una delle band di rock en español più iconiche al mondo, perché giustamente paese che vai, musica che trovi e band famose che trovi. Allora, questo film concerto sarà presentato in anteprima il 21 maggio alle 19 ora italiana sul canale YouTube di Dua Lipa, quindi chiunque potrà vedere, non ci saranno abbonamenti, cose, restrizioni. YouTube, canale ufficiale di Dua Lipa, il 21 maggio alle 19 troverete questo concerto fantastico. L'album invece live sarà disponibile sulle piattaforme di streaming a partire dal 22 maggio su etichetta Warner Records. Intanto c'è il fidanzato di Dua Lipa, Callum Turner, attore britannico in corsa per diventare il prossimo 007. È impegnata la coppia, devo dire.

0: Levitating Dua Lipa su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Lievitiamo tra i reparti di Penny e ci fermiamo per un attimo nel reparto ortofrutta, dove troviamo pomodori e asparagi. Prepariamo un contorno veloce veloce, tagliamo gli asparagi a pezzi tenendo le punte intere, facciamoli saltare in padella con olio e aglio per 5-7 minuti, aggiungiamo i pomodori a pezzetti, cuociamo altri 3-5 minuti finché tutto è morbido ma non sfatto. Attenzione, saliamo, pepiamo e completiamo con un filo d'olio a crudo, e se vogliamo fare delle varianti veloci aggiungiamo anche feta o mozzarella per renderlo più ricco, o olive e capperi per insaporire in maniera mediterranea. Da Penny gli asparagi natura è coltivati in Italia, mezzo chilo 2,99 euro, e poi pomodoro oblungo al chilo solo 1,99 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Paradise, si chiama Paradise questa canzone che ci porta alle 18.45 in tutti i penny d'Italia, al momento della nostra collezione.
1: Le collezioni di penny.
0: Una bellissima collezione, sto parlando delle nuove pentole design, stile e gusto. Una linea firmata Domo Guzzini Company, in cui ricerca ed estetica si incontrano per portare in cucina l'esclusività del Made in Italy. 8 pezzi esclusivi progettati per unire eleganza e massime prestazioni, offrendovi lo strumento ideale per ogni tecnica di cottura. Tutta una nuova batteria di pentole meravigliose che trovate da Penny ancora per un po' di tempo, fino al 28 di giugno. La nostra nuova collezione. Allora, a proposito di pentole, ho avuto il piacere di intervistare un cliente di Penny super fedele, Marco. Ci ha spiegato un po' quali sono le pentole che lui solitamente usa in cucina. Vai.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Io in cucina uso poche pentole, poche ma buone, anche perché, come diceva mia nonna, le pentole, se poi iniziano ad avere un po' di anni e a mantenere un po' i sapori e gli aromi, rendono le pietanze ancora più buone. Ovviamente le lavo, questo sì, però non ne uso tantissime, specialmente pentole basse, più che altro padelle, a parte la pentola per cuocere la pasta, e padelle che utilizzo per spadellare principalmente, fare frittate e cucinare la carne, tipo gli hamburger.
0: Molto molto bene, allora tra le tante padelle c'è anche la casseruola ad esempio, diametro 16 cm, vostra con 500 punti più 4,99 euro. Come si accumulano i punti? Vi basta fare la spesa con la Penny Card, così facendo un euro equivale ad un punto. Design, stile e gusto, la nuova collezione di Penny che vi aspetta fino al 28 di giugno. Avete ancora un bel po' di tempo. Buona serata e buoni acquisti da Tommaso Stabilini, alle 18.47 con Post Malone, What Don't Belong to Me.

0: Boss Malone, What Don't Belong to Me, a 10 minuti dalle 19 in tutti i penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Prima di chiudere nel carrello caffè e Kinder colazione più, così siamo pronti per la colazione di domani. Caffè Suerte Lavazza, confezione da 4 pezzi per un totale di 1 kg di caffè, con lo speciale salvaspesa 11,99 euro. Poi Kinder colazione più, da mangiare a caso oppure quando siamo in giro di fretta, abbiamo poco tempo, zac, tiriamo fuori la nostra Kinder colazione più, confezione da 10 pezzi con lo speciale salvaspesa spesa in sconto 2,49 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Luna Negrita, quando sono le 19 in tutti i penny d'Italia, siamo arrivati in chiusura del nostro penny insieme. Un piacere aver accompagnato la vostra spesa fino a qua. Vi ricordo che sono in corso i penny days solo per oggi, martedì 19 maggio. Se acquistate almeno 10 euro di birre, vini e spumanti, sconto di 3 euro immediato su tutta la vostra spesa. Da Tommaso Stabilini è tutto, noi ci risentiamo nei prossimi giorni. Vi auguro una buona serata e come sempre buoni acquisti in tutti i penny d'Italia. Ciao.
1: Ascolta, Penny.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: I prodotti del mese di Penny.
2: Siamo a maggio ed è arrivato il momento del frizzantino. Da Penny è arrivato il vino del mese. Sto parlando del Verduzzo Bianco Frizzante IGT. E a voi, quando piace bere il vino? Sentiamo.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Il vino piace berlo in compagnia, comunque compagno di pasto, bevuto con moderazione, allieta la convivialità a tavola.
5: Il vino piace perché è aromatico, si accompagna a ottimi piatti, rende più allegra la vita, è preso da giuste dosi, è una cosa favolosa, insomma. E poi è anche benefico per la salute.
6: È buono perché rende felici, in una bella serata, un bicchiere di vino volentieri.
2: Sì, ci vuole Verduzzo, il cui profumo è di frutta matura, pera, mela, pesca, ma anche miele e fiori bianchi. Anche da abbinare a formaggi freschi come ricotta, robiole, mozzarella, ma anche a dolci secchi e biscotti. Curiosità, pensate, un tappo di sughero legato ovviamente al vino può contenere fino a 800 milioni di cellule d'aria. Incredibile. Da Penny il vino del mese è il Verduzzo Bianco Frizzante IGT. Bottiglia in sconto per tutto maggio a solo 1,79 euro.
1: I prodotti del mese di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Nuovo LP con Disco Sound, rubrica dove raccontiamo i primi album dei grandi della musica riascoltandoli. Oggi la regina della Motown, Diana Ross. Diane Ernestine Early Ross nasce negli Stati Uniti a Detroit il 26 marzo 1944. Vuole diventare stilista, ma viene notata per le sue doti vocali e nel 61 con le Supreme firma per la Motown Records. Per intraprendere la carriera da solista lascia il gruppo, come spiega in questa intervista di metà anni 70 al Russell Harty Show.
2: Florence aveva lasciato il gruppo diversi anni prima che lo facessi io, così insieme a Mary ci siamo parlate per capire cosa fare del nostro futuro. Mary disse che voleva sposarsi, io volevo continuare con la mia carriera, anche perché non avevo un amore col quale volevo stare ai tempi. Io volevo stare nello show business, ce l'avevo nel sangue.
1: Nel 70 esce il primo album dal titolo Diana Ross, che sul lato A del vinile aveva 5 brani: Reach Out and Touch Somebody's Hand, Now That There's You, You're All I Need to Get By, These Things Will Keep Me Loving You e Ain't No Mountain High Enough. Quest'ultimo, cover del successo di Marvin Gaye e Tammy Terrell, le valse una nomination ai Grammy per la miglior performance pop femminile. Curiosità, il brano inizia con il parlato, quasi come una narrazione, una struttura considerata rivoluzionaria in quegli anni. If you need me, call me, no matter where you are. Sul lato B altre 6 tracce: Something on My Mind, I Wouldn't Change the Man He Is, Keep an Eye, Where There Was Darkness, Can't Wait Until Tomorrow e Dark Side of the World. La copertina? Iconica e strategica, Diana Ross seduta con maglietta bianca e pantaloncino e un look naturale, studiato dall'etichetta per lanciare la sua carriera da solista. Diana Ross, oltre 100 milioni di copie nel mondo con questo album, passa da leader di un gruppo a icona solista e porta un nuovo tipo di interpretazione vocale che influenzerà il soul e il pop degli anni 70. Al prossimo vinile!

0: tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Quando diciamo pizza, immediatamente il nostro volto sorride. La pizza rende felici perché contiene ingredienti ricchi di triptofano, un aminoacido essenziale che stimola la produzione di serotonina, nota come ormone della felicità. Il mix di carboidrati, pomodoro e mozzarella crea una gratificazione sensoriale che stimola aree del cervello legate al piacere, al buon umore e alla soddisfazione. Che aspettiamo allora? Mettiamo nel carrello la felicità con la mozzarella per pizza che trovate al bar con frigo di penny del nostro marchio Sapor di Cascina.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: e verdura di Penny.
1: E attenzione, da Penny è già praticamente arrivata l'estate con le albicocche. Vogliamo una merenda originale? Albicocche caramellate con yogurt e miele. Laviamo le albicocche e tagliamole a metà togliendo il nocciolo, poi scaldiamo una padella antiaderente e mettiamo le nostre albicocche con la parte tagliata verso il basso. Lasciamo cuocere 2-3 minuti finché diventano leggermente dorate e caramellate. A seguire, in una ciotola mettiamo lo yogurt e aggiungiamo il miele. Disponiamo le albicocche calde sopra lo yogurt per poi completare con qualche goccia di limone, frutta secca e menta. Albicocche e yogurt considerate dai nutrizionisti un abbinamento ideale che stabilizza la glicemia e migliora la salute intestinale. Da Penny, nel reparto ortofrutta, trovate le albicocche.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Quando sentiamo fame all'ora di pranzo o di cena, cosa mettiamo in tavola? Se avete pochi minuti di tempo, preparate un bel piatto di verdura fresca come carote grattugiate e lattuga da accompagnare del prosciutto crudo. Da Penny trovate il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette. Proteine e verdure sono un abbinamento nutriente leggero, buonissimo e tutto pronto in un attimo. Questa è una cosa bella perché dopo il lavoro, nel tempo libero, si ha voglia di fare sport, incontrare gli amici oppure fare una passeggiata al parco con i bambini. Teniamoci sempre pronta la possibilità di una cena da preparare in pochi minuti e che sia salutare. Da abbinare all'insalata trovate presso il reparto dei prodotti freschi il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette, sempre ad un prezzo conveniente.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Ah, la primavera, la stagione della rinascita. Dopo il freddo dell'inverno ci sembra di cambiar vita, riaccende la vitalità. E a voi clienti abbiamo chiesto quali sono le sensazioni che suscita in voi questa stagione.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: La primavera è una stagione che comincia a diventare, far caldo,
4: fiori, farfalle, un cambiamento sicuramente.
5: Le giornate si allungano, c'è il sole, ti viene voglia di alleggerirti anche nell'abbigliamento, di aprire la casa, di far pulizia, di lavare, di pulire, è un altro vivere.
1: In primavera, è un classico anche fare il cambio dell'armadio, rinfrescando molti dei capi d'abbigliamento che andremo ad utilizzare. Da Penny trovate l'ammorbidente concentrato felce azzurra, pura freschezza, 100 lavaggi, tra i prodotti salvaspesa, offerte valide sino a mercoledì 20 maggio, scontato 3,99 euro.
0: Le offerte salvaspesa di Penny.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Che piacere a colazione, il primo pasto del giorno, portare in tavola qualcosa di invitante. Ci permette di iniziare la giornata con più gusto. I biscotti non devono mai mancare. E noi abbiamo chiesto a voi clienti che tipo di biscotti utilizzate a colazione.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Biscotti al cioccolato e come nel latte, inzuppati nel latte.
4: Mangio i biscotti la mattina, biscotti secchi, non molto lavorati, quelli di sempre, quelli dei bambini.
5: Prendo quelli senza zucchero, frollini di varie marche, comunque senza zucchero. Anche integrali, anche il riso, sì.
6: I biscotti al latte normale con il cappuccino.
1: I frollini a colazione ci vogliono, eh. Provate quelli della Buona Pasticceria. Frollini con farina integrale di grano saraceno e gocce di cioccolato. Il modo ideale per iniziare la giornata con gusto e salute.
0: Le tue marche preferite.
7: Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono